Farag Mala. Paragmala life hunile, agbor hale, nimiha bharali dasse.